Howard Celli dirigierte das Orchestra della Svizzera Italiana. Von Louis Spohr erklang Introduzione und Festmarsch in D-Dur.

pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre intorno in giro sta. Mira il cucagni a bere un barbiere, dice a più nobile la non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lance dei forbici, al mio comando tutto qui sta. Lance dei forbici, rasori e pettini, al mio comando tutto qui sta. Ve la risorsa.

tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto i biglietti, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.